0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.